come una frusta, passa il ventin della cade il ragno, la luserta equilibrista, su tal puntin de torma al sas, questa noce dormirò un camè.